respeto. No more bank. Y mi suan di chukor tu lepa na second tier lenta. Wara rara di tambikino wira na back three, eh? Rui kaman daba. E chukor na condition. Dara tambikina. Mera rawa di boli property. Ya, dona kena ngoni salah. Ya, mewbiba na nuninga. Kena kami binaka di kuah.